0: Sie hören heute einen Vortrag von Mirko Acerde aus Schio. Er hielt diesen zum Thema Das unbefleckte Herz Mariens am 13. Juni, also am Gedenktag des heiligen Antonius von Padua.
1: Bene, allora, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Guten Morgen.
1: Oggi è una giornata tutta particolare. Perché sappiamo che la Chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria. Ieri era il sacratissimo cuore di Gesù. Oggi è il cuore immacolato di Maria. Su questo cuore immacolato noi dobbiamo parlare. Perché siamo in un luogo come questo. Dove la Madonna non solo è apparsa per tanti anni, ma ha chiesto in maniera particolare la consacrazione al suo cuore immacolato. Sappiamo che una delle caratteristiche, una richiesta particolare che la Madonna ha fatto in questo luogo è proprio la consacrazione a lei. Non soltanto ha chiesto questo, ma come a Fatima ha promesso e lo leggo: non temete voi che mi seguite. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E questa è la promessa che tutti attendiamo che si realizzi. Perché bisogna dire, siamo molto stanchi di questo mondo. Siamo stanchi di queste ingiustizie. Siamo stanchi di sentire tanto male nel mondo. Siamo preoccupati e stanchi nel vedere la Chiesa che non è più la Chiesa come la vuole il Signore. E quindi desideriamo il cuore, che il cuore immacolato di Maria trionfi presto. Per rimettere a posto tutte le cose. Nella Chiesa e anche nel mondo. E quindi noi vogliamo oggi capire qualcosa di più di questo cuore immacolato. Perché è facile parlare di consacrazione al cuore immacolato, di trionfo del cuore immacolato, ma dobbiamo anche un po' capire qualcosa di più. Allora prendiamo le due parole, cuore immacolato. Allora, cuore. Sappiamo, il cuore è il centro della persona. Quando parliamo del cuore di una persona, parliamo della persona stessa. Perché si dice che dal cuore parte tutto, i sentimenti, le emozioni, ma soprattutto parte l'amore o il non amore. Che cosa possiamo dire del cuore di Maria? Che il cuore di Maria è pieno d'amore. Regina dell'amore. Quindi il cuore di Maria è un cuore che soltanto ama. Ma ama perfettamente.
2: Und liebt in vollkommener Weise.
1: Perché? perché è un cuore immacolato.
2: Eines ein unbeflecktes, unbeschädigtes Herz ist.
1: E se è immacolato vuol dire che è senza ombra di peccato.
2: Es hat keine Schatten von Sünde, ohne den geringsten, kleinsten Schatten von Sünde.
1: Ecco, e se non c'è il peccato,
2: und wenn's keine Sünde gibt,
1: tutto è perfetto.
2: Dann ist alles in vollkommenheit voran.
1: Allora possiamo venire a noi.
2: Jetzt müssen wir uns auch auf uns blicken.
1: Com'è il nostro cuore?
2: Wie schaut es in unserem Herzen? Wie schaut unser Herz aus?
1: È tutto amore?
2: Ist das Herz nur Liebe?
1: O poco amore?
2: Oder nur wenig Liebe?
1: Che cosa prevale nella nostra vita? L'amore?
2: Was herrscht in unserem Leben vor der Liebe?
1: O altre cose?
2: Oder sind andere Dinge wichtiger?
1: Dobbiamo fare un esame di coscienza quotidiano. Perché sapete, tutti quanti dobbiamo presentarci davanti a Dio. E se nella nostra vita l'amore è stato superiore al male e al peccato, siamo salvati. Ma se l'amore è stato inferiore al peccato e al male, rischiamo di non essere salvati. Il nostro cuore noi lo dobbiamo sempre continuamente curare. Perché sapete, siamo tutti malati di cuore. Non nel senso che abbiamo bisogno dell'ospedale o del dottore. Ma nel senso che il nostro cuore non è un amore perfetto. Quindi siamo malati del cuore. Quindi consacrarsi al cuore immacolato di Maria vuol dire consacrarsi all'amore di cui Maria è piena
2: von der Maria erfüllt ist,
1: e lottare contro il peccato che è in noi. Sappiamo che su questa terra non diventeremo mai immacolati come Maria. Ma possiamo diventare santi, questo sì. Oggi la Chiesa celebra un grande santo. Sant'Antonio von Padua. Noi a Padova, nella diocesi di Padova, si celebra Sant'Antonio perché è il patrono della diocesi.
2: In Padova wird das besonders gefeiert, weil der Patron der Hausherr.
1: Mentre quest'anno in tutto il resto della chiesa si celebra il cuore immacolato di Maria.
2: Überall sonst auf in der Kirche feiert man heuer das unbefleckte Herz Marias.
1: Ma siamo sicuri che a Sant'Antonio non dispiace.
2: Aber wir sind froh, dass der heilige Antonio sehr damit einverstanden ist.
1: Che celebriamo il cuore immacolato di Maria. Ecco. E allora per noi la riflessione diventa, diciamo, molto importante. Perché, ripeto, se noi vogliamo veramente vivere la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria, dobbiamo ogni giorno far prevalere nella nostra vita l'amore verso Dio e verso il prossimo e la lotta contro il peccato. Oggi non tanti hanno devozione al cuore immacolato di Maria. Anche nella Chiesa, anche tra gli uomini di Chiesa. Non sempre troviamo devozione alla Madonna. E ricordiamoci che la mancata devozione alla Madonna nella Chiesa è un grande male in questo tempo. Perché senza la Madonna si diventa meno materni. Chi è materno ha a cuore gli altri.
2: Wer sein mütterliches Herz hat, denkt immer an die anderen,
1: Ma chi non è devoto della Madonna, non è molto, non ha uno spirito cosiddetto materno, cioè che si occupa degli altri. Gesù un giorno fece una profezia a Renato. E disse più o meno queste parole. Sto preparando tanti nuovi sacerdoti per la Chiesa del futuro che saranno tutti devoti della mia Santissima Vergine Madre. E perciò distributori di grazia. Quindi Gesù lega la devozione alla Madonna alla distribuzione della grazia. Una mamma ha sempre a cuore i suoi figli. Chi è devoto della Madonna ha a cuore i figli di Maria.
2: Dem liegen also die Kinder, die verehren Marias ganz am Herzen.
1: E quindi sono diventano maggiormente distributori di grazia.
2: Daher werden sie immer mehr und mehr zu verbreiten, ausbreiten der Gnade.
1: E sapete, è vero che in questi nostri tempi i seminari sono vuoti.
2: Es ist wahr, in unserer jetzigen Zeit sind die Priesterseminare ziemlich leer.
1: I seminari diocesani sono vuoti.
2: Seminari sind leer, da ist viel leerer Platz drinnen.
1: Pensate anche a Vicenza.
2: Denken Sie sogar in Vicenza hier.
1: Negli anni 50,
2: 50er Jahre,
1: fu costruito un grande seminario teologico.
2: Wurde ein großes theologisches Seminar errichtet.
1: Un palazzo grandissimo.
2: Ein großer Palast wurde gebaut.
1: E in questi anni lo hanno venduto.
2: Und in diesen Jahren haben sie diesen großen ehemaligen Palast verkaufen müssen.
1: Perché non c'è più nessuno?
2: Weil es niemanden mehr gibt, der sich dafür interessiert.
1: Però vedete, questa notizia è vera soltanto in parte.
2: Ma das ist eine Nachricht, die nur zum Teil nicht stimmt, die nur zum Teil richtig ist.
1: E cioè che i seminari sono vuoti.
2: Seminare sull'Esio.
1: Perché ci sono alcuni ordini religiosi anche in Europa che sono strapieni di vocazioni. E stranamente sono tutti gli ordini più tradizionalisti. Sono pieni di vocazioni. È una cosa strana. Ma un giovane che sente la vocazione non chiede di andare nel seminario diocesano. Ma vuole andare e cerca questi ordini più tradizionali. Perché sentono una dottrina più forte e sicura. Perché c'è una liturgia ben curata. Si celebra anche la messa antica. C'è una disciplina teologica.
2: Eine theologische Disziplin wird eingehalten.
1: Portano l'abito ecclesiastico.
2: Dort wird das priesterliche Gewand noch getragen.
1: Ed è molto strano, ma i giovani cercano quelle forme lì.
2: Und es ist sehr seltsam, aber die Jugendlichen streben nach diesen Vorbildern.
1: Pensate che nell'ultima Pasqua, in Francia, che sappiamo essere il paese più laicista del mondo, pensate, ci sono stati più di 21.000 battesimi. La notte di Pasqua più di 21.000 battesimi. Di tutti i giovani, cioè la stragrande maggioranza di giovani che non hanno mai frequentato la chiesa, che non erano neanche battezzati. E hanno chiesto loro il battesimo. e la stragrande maggioranza di loro
2: und die große Mehrheit von denen
1: ama quindi la maggioranza di loro ama la tradizione
2: liebt die Tradition.
1: Quindi è una cosa molto strana. Gli stessi vescovi francesi non sanno spiegarsi questo fenomeno. Perché dicono questi giovani non hanno mai frequentato le parrocchie, non hanno mai frequentato gli oratori, non hanno mai fatto catechismo. E però chiedono il battesimo, ma vogliono e chiedono di frequentare le forme più tradizionali cattoliche. Per cui abbiamo una situazione paradossale.
2: Seltsame Situation entstanden.
1: I seminari delle nostre diocesi sono quasi vuoti.
2: Sind fast leer, da ist fast keiner, weil keiner interessiert sich mehr dafür.
1: Mentre negli ordini tradizionalisti le vocazioni sono tantissime.
2: Gibt es unzählige Berufungen.
1: Allora io mi faccio una domanda.
2: Stelle ich mir selbst die Frage, sagt mir.
1: Ma non è che il Signore sta parlando alla sua Chiesa? Non è un segnale che Dio sta dando alla Chiesa? Per dire, guardate, che la strada del progressismo e del neomodernismo non va? Modernismo, questa strada non va? Il cammino sinodale non va? Non va bene? Perché io chiamo a quelle forme là. Là ci sono tante vocazioni.
2: Und in diesen traditionellen Formen sind die meisten Berufungen vorzufinden.
1: Dio sta parlando alla sua Chiesa.
2: Auf diese Weise spricht also Gott direkt zu seiner Kirche.
1: Lo Spirito Santo sta lavorando.
2: Der Heilige Geist arbeitet in dieser Kirche auf diese Weise.
1: E questo fenomeno che è particolarmente visibile in Francia.
2: Das ist dieses Phänomen, das besonders in Frankreich sichtbar geworden ist.
1: È un fenomeno che si nota anche negli Stati Uniti d'America.
2: Ist auch in auf gleiche Weise in Amerika jetzt aufgetreten.
1: Anche nei Paesi Bassi.
2: Auch in Niederlanden, Holland.
1: Anche in parte un po' meno, ma anche in Inghilterra.
2: Auch ein bisschen weniger, auch sogar in England.
1: Dove ci sono tantissimi anglicani.
2: Wo es sehr viele Anglikaner gibt.
1: Che stanno tornando alla Chiesa Cattolica.
2: Die sich zur neuen Kirche, zur Kirche zurückwenden, zur katholischen Kirche zurückwenden.
1: E poi c'è l'Africa.
2: Und dann gibt's Afrika.
1: L'Africa non conosce crisi.
2: In Afrika gibt's überhaupt keine Kirchenkrise.
1: Non conosce crisi di vocazioni, non conosce crisi di sacerdoti.
2: Gibt also keine Berufungskrise, keine Priesterkrise.
1: Ma anche là c'è una nota che dobbiamo sottolineare.
2: Aber auch dort gibt es etwas, was sehr beachtlich ist, was wir beachten müssen.
1: Quando Roma autorizzò le benedizioni delle coppie omosessuali?
2: Also so Roma erlaubt hat, dass auch homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen.
1: Tutta l'Africa
2: gesagt,
1: disse no, da noi no.
2: Nein, bei uns, das kommt nicht in Frage, bei uns, nein.
1: E allora, e allora alcuni,
2: gesagt,
1: alcuni anche di Roma dissero.
2: Dann haben in Roma einige zusammengewonnen auch.
1: Ma si sa, in Afrika sono ancora indietro.
2: Die Afrikaner sind ein bisschen hinten nach, also das wird schon kommen dort.
1: Tanto che i vescovi si sentirono anche offesi.
2: Und das haben natürlich die Bischöfe nicht hinnehmen wollen.
1: E disse, non siamo indietro.
2: Und sie haben gesagt, wir sind nicht hinten nach, im Gegenteil.
1: Siamo fedeli alla Sacra Scrittura.
2: Wir sind der Heiligen Schrift treu.
1: Ecco, quindi vedete, c'è una chiesa che è in crisi, soprattutto in Occidente, quindi nei nostri paesi.
2: Sì, sì, in unsere Kirche, in unserer Gegend, in unseren Ländern, ma die Kirche wirklich in eine Krise geraten.
1: Ma c'è una chiesa che sta rinascendo.
2: Aber zugleich gibt's da eine Kirche, die dabei ist, vorzusteigen und zu wachsen.
1: Ma che sta cercando, questa chiesa che rinasce, sta cercando.
2: Diese neugeborene Kirche versucht.
1: quello che in questi ultimi 60 anni abbiamo messo da una parte.
2: All das wieder zu beleben, was wir in den letzten 60 Jahren zur Seite gelegt haben.
1: E come diceva Kardinal Ratzinger, poi diventato Benedetto XVI.
2: Benedetto XVI, also noch Kardinal Ratzinger war, hat immer gesagt damals.
1: Non è che appoggiandoci al mondo, non è che facendo l'amicizia col mondo la Chiesa risorge.
2: Nicht, wenn wir uns der Welt angleichen, wird die Kirche wieder sich erneuern.
1: Ma è quando resta fedele alla sua verità.
2: Sondern die Kirche wird sich nur erneuern, wenn sie treu bleibt.
1: E sapete una delle caratteristiche di tutto questo risveglio che da in qua e là c'è nel mondo?
2: Und dieses neue Erwachen der Kirche, das hier in so vielen Orten der Welt jetzt geschieht.
1: Una delle caratteristiche essenziali di tutti questi giovani.
2: Und das sind also die Jugendlichen, die überall dort auch zu finden sind.
1: Un grande amore per l'Eucaristia.
2: Die haben eine große Liebe zur Heiligen Eucharistie.
1: E una grande devozione alla Madonna.
2: Und eine große Verehrung zur Heiligen Jungfrau Maria.
1: Tutti quanti hanno queste caratteristiche.
2: Das ist eine charakteristisch für alle diese neuen.
1: Maria e l'Eucaristia.
2: Maria und die Eucharistie. Das sind die zwei Ideale, die sie jetzt haben.
1: Perché queste sono le due colonne che sostengono la Chiesa Cattolica.
2: Sind die zwei Säulen, die diese neue Kirche.
1: E quando entrano in crisi l'amore per l'Eucaristia e per il cuore immacolato di Maria?
2: Und wenn diese die Liebe zu Maria und zur Eucharistie in Krise gerät?
1: Ecco, noi vediamo quello che vediamo.
2: Dann sehen wir das, was wir jetzt rund uns beobachten können.
1: Vediamo quello che è successo a Milano la settimana scorsa.
2: Wir sehen das, was in der vergangenen Woche zum Beispiel in Mailand geschehen ist.
1: La diocesi di Milano.
2: Die Diözese von Mailand.
1: Ha detto.
2: Hat gesagt.
1: Quest'anno. La processione del Corpus Domini la faremo dentro il Duomo. Non usciremo in piazza, nelle strade. Perché altrimenti creiamo problemi per il traffico. E ci sono tanti turisti che non capirebbero quello che stiamo facendo. È una cosa molto strana un ragionamento simile. Ecco, perché come ripeto, Gesù dovrebbe essere portato nella piazza.
2: Jesus muss zu den Menschen gebracht werden, auf die Plätze hinausgebracht werden, in die Öffentlichkeit gebracht werden.
1: Fra qualche giorno, a Milano ci sarà il Gay Pride.
2: Gay Pride ist dieses homosexuelle Treffen.
1: Ma questo lo fanno in piazza, non lo fanno dentro le loro case.
2: Das machen sie ganz öffentlich draußen, öffentlich auf den Plätzen, nicht zu Hause verborgen in den Häusern.
1: Quale cosa sta comunicando la Chiesa di Milano in questo momento?
2: Was drückt also die Kirche von Mailand jetzt in diesem Augenblick aus?
1: Non vogliamo disturbare.
2: Sie sagt, die Kirche sagt, wir wollen niemanden stören. Wir wollen nur niemanden stören. Keine Menschen.
1: Mentre il Gay Pride cosa dice?
2: Ben Pride, diese.
1: Cosa dice? Vogliamo disturbare.
2: Die andere, die von Ben Pride ist, die Homosexuellen sagen, wir wollen alle durcheinander bringen, wir wollen alle stören.
1: Si continua a parlare di Chiesa in uscita.
2: Ma spricht davon, dass die Kirche im Abgang ist.
1: E però ci nascondiamo dentro in Chiesa.
2: Allora, trotzdem wollen wir sie ganz verborgen halten.
1: Ecco, e queste sono, diciamo così, segni della crisi che oggi stiamo attraversando nelle nostre terre.
2: Das sind also Zeichen für die Krisen, die wir heute in unseren Ländern erleben.
1: Anche a Milano.
2: Auch in Mailand.
1: Dico Milano, ma potrei dire Padova, potrei dire qualsiasi città.
2: Könnte auch jede andere Stadt nennen, jede andere.
1: Potrei dire Monaco di Baviera.
2: Könnte sagen München.
1: Ecco. Bayern. I cattolici si nascondono.
2: Da verstecken sich die Gläubigen immer mehr.
1: I musulmani sono sempre più in pubblico.
2: Die Mohammedaner sind immer öffentlicher zu sehen.
1: Ecco.
2: Die Katholiken verkriegen.
1: Ma con quale risultato?
2: Und was ist das Ergebnis davon?
1: Che i cattolici diminuiscono.
2: Dass die Katholiken immer weniger werden.
1: E i musulmani aumentano.
2: Und die Mauretaner immer weiter fortschreiten.
1: E noi sappiamo bene.
2: Und wir wissen genau.
1: Che veramente fra 20-30 anni.
2: Also in 20 oder 30 Jahren.
1: La Germania.
2: Deutschland.
1: L'Italia, l'Austria.
2: Italien und Österreich.
1: Saranno a maggioranza musulmana.
2: In der Mehrheit schon mohammedanisch sein werden.
1: Se andiamo avanti così.
2: Wenn wir auf diese Weise fortfahren, wenn wir diese Weise weitergehen.
1: Già in questi anni.
2: Schon in diesen Jahren jetzt.
1: Nelle scuole primarie austriache.
2: Sind in den Grundschulen in Österreich.
1: I bambini musulmani sono di più dei bambini cristiani.
2: Die mohammedanischen Kinder schon in der Überzahl sind schon mehr als die christlichen Kinder. Es gibt es in der Grundschule schon mehr mohammedanische Kinder als christliche Kinder.
1: E quindi è chiaro che fra 20 anni.
2: Das heißt, wie schaut es in 20 Jahren aus? Ist ganz klar.
1: Loro saranno di più dei nostri ragazzi nati qua.
2: Die mohammedanischen und die absolute Mehrheit.
1: E anche se si continua a parlare di integrazione, integrazione, integrazione.
2: Ma non so sehr von Integration und so weiter spricht.
1: Vediamo che anche dopo 3-4 generazioni.
2: Wir sehen, dass wir noch 2 oder 3 Generationen, 4 Generationen.
1: Chi è musulmano non si integra.
2: Dass die Mohammedaner sich niemals integrieren.
1: Allora vediamo. Quanto abbiamo bisogno del trionfo del cuore immacolato di Maria?
2: Wir sehen, den Triumph des unbefleckten Herzens Marias brauchen.
1: Però ricordiamoci sempre.
2: Aber denken wir immer daran.
1: Che il cuore immacolato di Maria non trionfa da solo.
2: Dass das unbefleckte Herz Marias nicht von allein triumphieren wird.
1: Ma ha bisogno della nostra collaborazione.
2: Das unbefleckte Herz Marias braucht unsere Hilfe, unsere Mithilfe, unsere Mitarbeit.
1: Quindi, come dicevo all'inizio,
2: so, wie Mirko vorhin schon gesagt hat,
1: anche noi dobbiamo farci una domanda.
2: Auch wir müssen uns diese Frage stellen.
1: Ma il cuore immacolato di Maria
2: aber das unbefleckte Herz Marias,
1: è già trionfato in me o no?
2: Trionfiert das für mich schon oder noch nicht für mich?
1: Perché in più cuori Maria può trionfare.
2: In je mehr Herzen Mariens Maria triumphiert.
1: E più si sviluppa questo trionfo nel mondo e nella Chiesa.
2: Desto mehr entwickelt sich, desto schneller entwickelt sich dieser allgemeine Triumph des unbefleckten Herzens Marias.
1: E per essere sicuro.
2: Um darin sicher zu sein.
1: Di questo trionfo in me.
2: Dass auch in mir das unbefleckte Herz triumphieren.
1: Come dicevo prima.
2: Wie wir schon vorhin gesagt haben.
1: Noi dobbiamo farci sempre 2 domande.
2: Müssen wir uns immer 2 Fragen stellen und vor Augen halten.
1: Nella mia vita.
2: In meinem Leben jetzt.
1: Trionfa l'amore o no?
2: Trionfiert die Liebe oder nicht?
1: Le mie parole.
2: Meine Worte.
1: Le mie azioni.
2: Meine Taten.
1: I miei ragionamenti.
2: Meine Überlegungen.
1: Sono frutto d'amore o frutto del mio ego?
2: Sind alles Dinge meines Ego, meines Ich, oder sind es der Triumph des unbefleckten Herzens, Früchte der Liebe?
1: Come sono i rapporti con gli altri?
2: Wie sind meine Beziehungen mit den anderen?
1: E se questo cuore è un cuore immacolato?
2: Wenn dieses unbefleckte Herz wirklich ein unbeflecktes ist?
1: Lotto contro il peccato oppure no?
2: Kämpfe ich an gegen die Sünde oder nicht?
1: Perché è questo che la Madonna vuole da noi.
2: Denn das möchte die Mutter Gottes von uns, wir kämpfen gegen die Sünde.
1: La Madonna da noi non vuole la perfezione.
2: Die Mutter Gottes verlangt von uns nicht eine Vollkommenheit.
1: Non c'è la perfezione in questo mondo.
2: Auf dieser Welt gibt es keine Vollkommenheit.
1: Ma vuole che lottiamo per liberarci dal peccato.
2: Die Mutter Gottes will, dass wir kämpfen, um uns von der Sünde zu befreien. Wir sollen Kämpfer sein.
1: Quindi stiamo molto attenti a delle frasi che oggi ci dicono comunemente. Il Signore ti ama così come sei.
2: Der Herr liebt dich so wie du bist, macht keine Sorgen.
1: Attenti.
2: Da muss man sehr vorsichtig sein, das ist ein sehr gefährlicher Satz.
1: È vero che il Signore mi ama così come sono.
2: Der Herr liebt mich so wie ich bin.
1: Ma non perché resti come sono.
2: Aber nicht, damit ich so bleibe, wie ich bin, so ein Sünder bleibe, so wie ich bin.
1: Anche la Madonna un giorno usa questa parola.
2: Die Mutter Gottes eines Tages dieses Wort benutzt.
1: E dice, vi amo così come siete.
2: Sie hat gesagt, ich liebe euch so, wie ihr seid.
1: Virgola.
2: Beispiel?
1: In cammino verso la santità.
2: Auf dem Weg zur Heiligkeit, weil ihr auf dem Weg zur Heiligkeit seid, liebe ich euch, so wie ihr seid.
1: Non, quindi non viamo così, non restate così come siete, ma camminate.
2: Wir sollen also nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir sollen unterwegs sein, wir sollen uns weiter bewegen.
1: E motivi di conversione ne abbiamo sempre tutti ogni giorno.
2: Und jeden Tag haben wir jeden Tag diese Motive für die Bekehrung.
1: Ecco, stiamo attenti anche oggi a quel modo più o meno esplicito di parlare.
2: Wir müssen also auch sehr vorsichtig sein, wenn man immer wieder sagt und überall hört.
1: Per cui si dice... Il Signore ama tutti.
2: Der Herr liebt sowieso alle.
1: Non ti preoccupare.
2: Mach dir keine Sorge, der Herr hat sowieso Liebe für alle Menschen.
1: Non ti preoccupare del tuo peccato, il Signore ti ama.
2: Mach dir keine Sorge um deine Sünde, der Herr liebt dich sowieso.
1: Anche questo è vero.
2: Das stimmt, ja.
1: Il Signore mi ama.
2: Der Herr liebt mich so wie ich bin.
1: Ma non ama il mio peccato.
2: Er liebt nicht meine Sündhaftigkeit, liebt mich nicht als Sünder.
1: Ama me.
2: Sondern er liebt mich.
1: Non il mio peccato.
2: Er liebt nicht meine Sünde, sondern mich. Er will mich in seine Nähe haben.
1: Perché se mi amasse col mio peccato e mi amasse anche il peccato,
2: wenn der Herr meine Sünde lieben würde,
1: non sarebbe mai morto in croce.
2: Dann würde er sich niemals kreuzigen lassen für mich.
1: Invece Gesù è morto in croce proprio per i peccati nostri.
2: Aber Jesus hat sich kreuzigen lassen für unsere Sünden, wegen unserer Sündhaftigkeit.
1: Quindi Dio ama tutti, sì.
2: Gott liebt alle, ja.
1: Dio ama il peccato.
2: Aber liebt Gott die Sünde?
1: No.
2: Nein.
1: Non può amare il peccato, Dio.
2: Kann die Liebe nicht sündigen, nicht lieben.
1: Perché Dio è il peccato, non possono andare d'accordo.
2: Che Gott und die Sünde, das sind also zwei Dinge, die niemals zusammenpassen können.
1: Come, è come dire che, tra, che c'è amicizia tra Gesù e il diavolo.
2: Das ist so, wie also, der Teufel niemals ein Freund von Jesus sein wird.
1: E questa è un'altra frase un po' confusionaria che si usa oggi. Bisogna accogliere tutti. Bisogna dialogare con tutti. E bisogna andare d'accordo con tutti. In parte è vero. Ma... Facciamoci una domanda.
2: Aber stellen wir uns wirklich eine Frage.
1: Gesù ha amato tutti.
2: Jesus hat wirklich alle geliebt.
1: Certo.
2: Sicherlich.
1: Gesù è andato d'accordo con tutti.
2: Jesus war mit allen einverstanden, wie sie lebten.
1: No.
2: Nein.
1: Gesù non è andato d'accordo con scribi, farisei, eccetera.
2: Mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern war niemals einverstanden.
1: Altrimenti non sarebbe andato in croce. Allora, amo tutti, sì, amo tutti.
2: Ja, ich liebe alle Menschen, liebe ich, aber...
1: Vado d'accordo con tutti.
2: Aber bin ich mit allen einverstanden?
1: Dipende.
2: Das hängt davon ab.
1: Dipende da tanti fattori.
2: Das von vielen Dingen.
1: Perché se una persona vuole costringermi...
2: Denn wenn jemand mich zwingen will...
1: A fare il peccato...
2: Sünde, eine Sünde zu tun...
1: Io non posso andare d'accordo con quella persona.
2: Kann ich mit diesem Menschen nicht einverstanden sein, dann kann ich nicht nach diesem Menschen nachfolgen.
1: Amo quella persona.
2: Ich liebe diesen Menschen natürlich, ich hasse ihn nicht.
1: Amo anche il mio nemico.
2: Ich liebe auch meine Feinde.
1: Ma non vado d'accordo col mio nemico.
2: Aber ich bin nicht einverstanden mit ihm.
1: Perché facciamo due strade diverse.
2: Wir gehen auf verschiedenen Wegen.
1: Prego per il mio nemico.
2: Ich bete für meinen Feind.
1: Ma non vado d'accordo col mio nemico.
2: Aber ich bin nicht einverstanden mit ihm.
1: Perché altrimenti cadiamo nel compromesso.
2: Sonst wir wirklich einen Irrtum begehen.
1: Ecco, allora vado a conclusione con due frasi di Gesù.
2: Jetzt wieder zum Abschluss zwei Sätze von Jesus zitieren.
1: E Gesù dice un giorno a Renato.
2: Jesus hat eines Tages zu Renato gesagt.
1: Miei cari.
2: Meine Lieben.
1: Desidero che siate uomini che vedono.
2: Ich wünsche, dass ihr Menschen seid, die sehen, die offene Augen haben.
1: Affinché anche voi,
2: damit auch ihr,
1: non cadiate nelle proposte del consumismo.
2: Nicht in die Vorschläge des Konsumismus. Er liegt.
1: Che propongono la via della felicità.
2: Ja, da wird uns also ein Weg der angeblichen Glückseligkeit vorgeschlagen.
1: Ma quello che è più importante è questo.
2: Aber was das Wichtigere ist, ist nämlich etwas anderes.
1: Osservate le scelte di vita che il mondo ha fatto.
2: Beachtet die Entscheidungen, die die Welt für ihr Leben getroffen hat.
1: E accorgetevi.
2: Und ihr werdet bemerken,
1: che il bianco non è più bianco.
2: Das Weiß nicht mehr weiß ist.
1: Il nero non è più nero.
2: Und das Schwarz nicht mehr schwarz ist.
1: Ma tutto è diventato grigio.
2: Und das alles grau geworden ist, ist nichts mehr weiß, nichts mehr schwarz. Ist alles grau geworden, alles gewischt.
1: E ciò è accettato da tutti.
2: Und damit es von allen angenommen wird.
1: Perché dicono che questo è il momento storico.
2: Sagt man, das ist jetzt der historische Augenblick, es ist alles grau, es ist für alle gleich jetzt.
1: E comunque il grigio è formato da bianco e da nero insieme.
2: Und das grau besteht aus weiß und schwarz zugleich.
1: Ma in questo modo, dice Gesù,
2: auf diese Weise, sagt Jesus,
1: tutto diventa relativo.
2: Alles relativ.
1: Ogni cosa è permessa.
2: Alles ist zugelassen, alles ist erlaubt.
1: E l'onestà e il vizio
2: die Ehrlichkeit und den Lasters
1: hanno la stessa faccia.
2: Schauen genau gleich aus.
1: Ecco, questo è uno dei grandi mali di oggi.
2: Das ist eines der großen Übel, das heute so verbreitet ist, überall.
1: Il relativismo.
2: Das ist der Relativismus, alles ist relativ, alles nicht, alles stimmt.
1: Tutto è relativo.
2: Alles ist relativ geworden, nichts ist nicht mehr absolut.
1: Ma relativo a cosa?
2: Relativ, das heißt bezüglich
1: a ciò che piace a me.
2: Auf das, alles ist relativ.
1: Oggi non esiste una verità.
2: Heute ist nicht mehr eine Wahrheit richtig, heute ist nur wichtig, ob sie mir gefällt oder nicht.
1: Esiste la mia verità. Oggi non esiste una etica morale.
2: Heute gibt es keine moralische Ethik mehr.
1: Esiste la mia etica morale.
2: Meine Ethik, weil ich sage, was richtig ist und was nicht richtig.
1: Per cui oggi mi piace il bianco e la verità è bianco.
2: Und wenn ich sage, heute ist für mich richtig ist das Weiße, dann ist alles Weiße richtig.
1: Domani mi piace nero, quindi la verità mia è nero.
2: Fällt mir das Schwarze besser, dann sage ich, alles ist richtig, was schwarz ist.
1: E guardate che sono tanti a ragionare così oggi.
2: Es sind heute viele, viele Menschen, die schon so denken.
1: Anche tante persone che vanno in chiesa.
2: Auch sehr viele Menschen, die noch zur Kirche gehen.
1: Fanno tutti così.
2: Sie sagen, die machen, alle machen es ja so, alle sagen das Gleiche.
1: Questo è il mondo, va così.
2: Die Welt schaut halt so aus, die Welt denkt so.
1: Quanti sono oggi i figli nostri che convivono senza matrimonio?
2: Wie viele Menschen gibt es, auch unsere Kinder, die also zusammen leben, ohne verheiratet zu sind?
1: E anche i genitori dicono?
2: Die das sagen, die Eltern sogar.
1: Fanno tutti così, oggi è così.
2: Heute ist es ja so, heute machen es alle, heute machen es sowieso, es ist halt normal.
1: Ma Gesù ha detto,
2: aber Jesus hat etwas anderes gesagt.
1: Il vostro dire,
2: euer Rede sei,
1: sia sì sì,
2: ja,
1: no
2: ja,
1: no,
2: oder nein nein, das so sollte reden, ja ja, oder nein nein.
1: Perché il compromesso viene dal diavolo.
2: Compromiss kommt vom Teufel, kommt vom Bösen.
1: Sappiamo che non è facile, come dirlo.
2: Wir wissen, das ist nicht leicht.
1: Perché oggi la situazione non è facile per nulla.
2: Heute ist die Situation wirklich schwierig geworden.
1: Ma se guardiamo al cuore immacolato di Maria, noi vediamo che nel suo cuore immacolato,
2: sehen wir, dass in diesem unbefleckten Herzen,
1: ecco, c'è sempre stata la sovranità di Dio.
2: Immer Gott an der ersten Stelle stand.
1: Il cuore immacolato di Maria è il luogo della scelta di campo.
2: Das unbefleckte Herz Mariens ist der Ort, wo die Entscheidung fällt.
1: In cui si sceglie.
2: Dort muss man, dort wird die Entscheidung, dort trifft man die Entscheidung.
1: O con me o contro di me.
2: O entweder mit mir oder gegen mich.
1: Gesù ha detto questo, no, chi non è con me è contro di me.
2: Das hat Jesus gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich.
1: Quindi il cuore immacolato di Maria, chi è devoto al cuore immacolato di Maria?
2: Und das ist das Ort des unbefleckten Herzens, wo diese Entscheidung fällt.
1: Non impone a nessuno la verità o il suo pensiero, a nessuno.
2: Niemand wird diese Wahrheit aufgezwungen.
1: Ma sta fermo in ciò che il Signore ha insegnato.
2: Aber ist das unbefleckte Herz steht sicher und steht fest in dem, was der Herr uns gelehrt hat.
1: Maria non ha mai accettato compromessi nella sua vita.
2: Maria hat in ihrem Leben niemals einen Kompromiss begangen.
1: E quando tutti credevano che fosse la madre di un condannato a morte,
2: und als alle glaubten, dass sie die Mutter eines zu Tode verurteilten wird, verurteilen werden.
1: Non è scappata.
2: Dann ist sie nicht davon gelaufen.
1: Come gli apostoli.
2: So wie die Apostel, die haben sie alle versteckt.
1: Ma è stata là, sotto la croce.
2: Sie ist dort geblieben, ist unter dem Kreuz gestanden.
1: Perché un cuore che ama, ama sempre.
2: Denn ein Herz, das liebt, liebt immer.
1: Ama senza compromessi.
2: Ohne Kompromisse.
1: E sa benissimo e vive la parola di Dio.
2: Und er weiß, il Wort Gottes ist die Sicherheit.
1: Anche quella parola che oggi è molto difficile.
2: Auch wenn dieses Wort heute sehr schwer geworden ist, sehr schwer zu verstehen ist.
1: Quelle che abbiamo detto prima.
2: Was wir schon vorhin gesagt haben.
1: Sì, sì, no, no.
2: Ja, ja, muss es heißen. Nein, nein.
1: Chi non è con me, contro di me.
2: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich.
1: Non ci sono compromessi nel Vangelo.
2: Es gibt keine Übergänge, es gibt keine Kompromisse mehr.
1: Allora, no, come ripeto, noi non siamo chiamati a imporre agli altri. Siamo chiamati a stare, come Maria sotto la croce, stare fermi nella verità. E non accettare nessun compromesso neanche per nessun interesse. È così che vinciamo la dittatura del relativismo. È così che vinciamo un altro grande male di oggi. Che è la cultura dell'apparenza. Apparire. Oggi anche, come dicevamo prima, anche in parte della Chiesa c'è questo desiderio di non apparire nemico del mondo.
2: Auch heute gibt es in der Kirche schon dieses Bedürfnis, dass wir nicht als Feinde der Welt erscheinen sollen.
1: Essere aperti al mondo.
2: Also offen sein für die Welt.
1: E dico, è giusto essere aperti al mondo.
2: Sicherlich ist es richtig, für die Welt offen zu sein.
1: Ma per portare Cristo o perché il mondo prenda possesso della Chiesa?
2: Aber aus dem einen Grund, damit die Welt offen ist für Christus.
1: Qual è la carità più grande che Maria ha fatto a noi?
2: Was ist die größte Liebe, die Maria uns erwiesen hat?
1: Donarci il suo figlio.
2: Sie hat uns ihren Sohn geschenkt, zum Geschenk.
1: A Betlemme? E anche a Gerusalemme?
2: Und auch in Gerusalemme.
1: Se l'ha donato sempre?
2: Sie hat uns ihren Sohn geschenkt, zum Geschenk gebracht.
1: E qual è la carità più grande che un innamorato del cuore immacolato di Maria può fare?
2: Was kann einer, der so befreit, Maria ist wirklich verehrt, für das größte Geschenk machen?
1: Portare Cristo ai fratelli.
2: Dass er Christus den seinen Brüdern bringt.
1: E portare i fratelli a Cristo.
2: Dass er die Brüder zu Christus hinführt.
1: Senza illudersi di risultati.
2: Und sich nicht kümmert um die Ergebnisse.
1: Ma soltanto facendolo.
2: Sondern nur das tut, die Leute zu Christus hinführen und Christus zu den Leuten hinführen.
1: Seminando a larghe mani.
2: Ja, mit Weiben, mit offenen Händen auch die Saat ausstreuen.
1: Ecco, questo siamo chiamati a fare, se siamo veramente innamorati del cuore immacolato di Maria.
2: Das sind wir berufen und das müssen wir als Marienverehrer wirklich tun.
1: Il quale è un cuore pieno di umiltà.
2: Und das Herz Mariens ist ein Herz voller Demut.
1: Pieno di fede.
2: Ein Herz voller Glaube.
1: Pieno d'amore.
2: Ein Herz voller Liebe.
1: Totalmente puro.
2: Vollkommen rein.
1: Ecco, totalmente e continuamente in preghiera.
2: Vollkommen versunken im Gebet.
1: Sono tre le parole che Maria ha usato nella sua vita.
2: Das sind also drei ganz wichtige Worte, die Maria immer wiederholt hat.
1: Fiat.
2: Fiat, es geschehe.
1: Eccomi. Che significa una fede totale.
2: Das bedeutet ein totaler Glaube, es geschehe, dein Wille Gott.
1: Magnificat.
2: Magnificat.
1: Che vuol dire la gioia della fede.
2: Es ist die Freude des Glaubens, wenn die groß jubelt meine Seele über den Herrn.
1: Perché sapete, noi cristiani,
2: denn wir Christen,
1: non è che siamo tanto cristiani contenti. Felici. E anche per questo non attiriamo nessuno. Il cristiano, se crede, è gioioso, canta il suo Magnificat. Come dico sempre, se i cristiani entrano in chiesa con il muso lungo così,
2: ein Christ in die Kirche kommt mit einem traurigen Gesicht bis zum Boden hinunter,
1: escono di chiesa con il muso lungo così.
2: Aus der Kirche herauskommt wieder mit einem so langen traurigen Gesicht bis zum Boden.
1: Quelli che sono fuori dalla chiesa.
2: Die, die draußen sind und das sehen und vor der Kirche stehen und schauen.
1: Vedendo questo.
2: Schauen,
1: continueranno a stare fuori dalla chiesa.
2: Bleib draußen, hat gesagt, der da draußen. Was sucht er? Was holen die? Die gehen trauen in die Kirche rein. Und wenn sie aus der Kirche sind, schauen sie hinaus und trauen wieder aus.
1: E quindi la nostra fede deve essere una fede del Magnificat. Anche nei nostri problemi. Quindi una fede granitica, una fede enorme. La gioia della fede. E l'ultima parola, terza parola, è Stabat.
2: Und das letzte Wort heißt Stabat, stand feststehen.
1: Quindi la fede senza compromessi.
2: Ein Glaube ohne Kompromisse.
1: Fino alla croce.
2: Bis zum Kreuz.
1: In attesa però della risurrezione.
2: Bis zur Auferstehung.
1: Perché l'ultima parola lo sapeva Maria e lo dobbiamo saperlo anche noi.
2: Das letzte Wort ist, das wusste Maria genau, das war.
1: L'ultima parola della storia.
2: Das letzte Wort in der Geschichte der Zeit.
1: Non è la morte.
2: Ist nicht der Tod.
1: È la risurrezione.
2: Sondern die Auferstehung.
1: Ecco, se noi crediamo a questo.
2: Wenn wir wirklich alle daran glauben.
1: Non possiamo che entrare in quel cuore immacolato di Maria con la nostra consacrazione a lei.
2: Können wir nur so in das unbefleckte Herz Marias eintreten.
1: E vivere anche noi ogni giorno.
2: Und jeden Tag nur das leben.
1: Il nostro Fiat.
2: Und sagen, Fiat, dein Wille geschehe.
1: Magnificat.
2: Mein Gott.
1: Stabat. Fiat Magnificat Stabat.
2: Fiat, es ist geschehen, dein Wille ist geschehen, dein Wille.
1: Ecco, ricordiamo, il devoto di Maria ha queste tre parole che lo accompagnano. E in questo modo anche noi arriveremo alla luce della risurrezione. Quindi che cos'è il trionfo del cuore immacolato di Maria? È il trionfo proprio di queste tre parole nel mondo. È il trionfo dell'amore ed è il trionfo della vittoria sul peccato.
2: Il trionfo della Liebe e il trionfo del Sieges, del Sünde, del
3: Sieg über die
2: Sünde.
1: E speriamo che queste cose avvengano molto presto. Anche ai musulmani dobbiamo portare Cristo,
2: Cristo.
1: Ecco, dobbiamo portare Cristo anche a loro. Non nasconderci.
2: Ecco,
1: non dico che bisogna fare prediche.
2: Wir müssen nicht predigen machen.
1: Ma non dobbiamo vergognarci della nostra fede.
2: Wir dürfen unseren Glauben nicht verbergen, nicht verstecken.
1: Maria ama anche loro.
2: Maria liebt auch sie.
1: E i musulmani amano Maria.
2: Und auch die Mohammedaner lieben Maria.
1: Per loro non è come intendiamo noi.
2: Für sie ist Maria nicht so, so wie für uns, bedeutet nicht das gleiche wie für uns.
1: Ma hanno una certa devozione alla Madonna.
2: Aber sie haben auch eine gewisse Verehrung für die Maria.
1: Perché la ritengono, sanno che è la madre del profeta Gesù.
2: Se si wissen, sie für sie ist die Mutter des Propheten des Jesus.
1: Che ha annunciato la venuta di Maometto.
2: Der hat also vorhergesagt, den Propheten Mohammed schon vorausgesagt.
1: Perché loro ritengono.
2: Denn sie glauben.
1: Che quando Gesù dice.
2: Wenn Jesus sagt.
1: Vi manderò un altro paraclito.
2: Ich werde einen anderen Geist schicken.
1: Loro dicono, ecco, Gesù ha annunciato che sarebbe venuto Maometto. L'Islam nasce lì. E quindi Maria era la madre di questo profeta che ha annunciato questo. E quindi loro ne hanno una certa devozione.
3: Und deshalb haben auch sie eine besondere Verehrung zu Maria.
1: E proprio per questo.
3: Und deshalb.
1: Noi non dobbiamo aver paura.
3: Brauchen wir keine Angst zu haben.
1: Di essere cristiani.
3: Christen zu sein.
1: Perché sono convinto che il trionfo del cuore immacolato di Maria.
3: Denn ich bin überzeugt, dass der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens.
1: Anche a livello storico.
3: Auch in der Geschichte.
1: vedrà due cose grandi.
3: Zwei große Dinge zeigen wird.
1: La riunificazione tra la Chiesa cattolica e Chiesa cattolica risorta e la Chiesa ortodossa.
3: Die Wiedervereinigung der Orthodoxen und der katholischen Kirche.
1: E la conversione dei musulmani.
3: Und die, also die Umkehr, die Bekehrung der Muslimen, der Mohammedaner.
1: Preghiamo per tutto questo.
3: Beten wir für all dies.
1: Però, attenzione.
3: Deshalb, Achtung.
1: Nel pregare per tutto questo dobbiamo anche essere noi persone che mostrano nella loro vita il trionfo del cuore immacolato di Maria.
0: O Maria, Königin der Welt, Mutter der Güte, im Vertrauen auf deine Fürsprache übergeben wir dir unsere Seelen. Begleite uns jeden Tag zur Quelle der Freude. Schenke uns den Erlöser. Wir weihen uns dir, Königin der Liebe. Amen.